0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM hore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena, le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape lesedi FM le be teng hapeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Re tlabe re le moo.
4: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Ditoha dikalaneng.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya kajeno ke ya manaka a mabedi. Kubu ke phoofolo e nngwe e kgolo e phelang metsing boholo ba nako ya yona. E na le letlalo le lesesane, hloho e kgolo le molomo o moholo, mmoho le maoto a makgutshwane. Kubu e kgolo e ka ba boima ba dikilograma tse dikete tse supileng. Dikubu kaofela di qeta boholo ba nako tsa tsona di le ka hara metsi. Empa ditsebe tsa tsona le dinko di le ka hodima metsi. Bosiu di tswa ka hara metsi hore di fule jwang. Di shebahala ka ho ba mabifi ha di bona batho. Tshukudu yona ke phoofolo e nang le letlalo le letenya. Maoto a makgutshwane le manaka a mabedi a hlahileng ka hodima dinko. Ho na le mefuta e mehlano ya ditshukudu e fumanehang Afrika le Asia. Ditshukudu ke diphoofolo tse jang jwang, ebile ke tse ding tsa diphoofolo tse kgolo lefatsheng. Ditsomi di tsoma ditshukudu ka baka la manaka a tsona. Di na le menwana e mene loto ka leng. Ha dikubu tsona di na le menwana e meraro loto ka leng. Ditshukudu di kgolo le hona ho ba boima ho feta dikubu. Metswalle, ha re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: kenda je thuri o mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: Omidi hantle ho di mahlo ho rakia le shumetsa beletso ke le sedu SABC ditaba di balwa kitsietsi mohaladi

0: tabatsana tsa hora le shume di fella mona boela mamela tabatseding hore nya le shume le motso mong o di ballwa ke Kenny coach Modupi
1: Thuthuloha o itlabolle ha monate ho lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla diriatla tse mofuthu
1: ka mantaha ho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare ho lesedi FM fela ke molele.

Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

tsena sa ra ya le shemele metsemedi di fella mona ho ka boela tsamela ma mela se ding hape hana ko etlabele ho ra ya pele imatlafatse le dimakatso folotsi.

0: Amedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bone a re di anotse sa sa ileng tsa hora ya bohlano bana biso
1: na go nyana ya sehla sa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e gaba e balelise di FM ke molelwa.

ke le bila holo mosuwatso ka re balla ditabatso tsa hora ya botselela mo mamedi ho fela o le jwalo le nana o le kenang ke le nana la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke mantaha ho le odimo ya lwetse hlola fela matsatse ma 12 le metsorobedi selemo ke se odimo sa ketetse pedi ma 12 le metsotsiletseng mo hlophiswa lona ke rapeo mokwena Motlaisi wa lona ke dingwane moete mme ke lebogile go mamatodi ke ena etsang bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke Kidibone Matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore sepolesa sa Gauteng se re se motlhaleng wa motho e go belelwang a jara boikarabelo ba mosadi ya dilemo di 20 le metsomeraro ya bolewweng Hoseng Khona Tembisa ka botshabela ho Johannesburg. Letona la lefapha la thuto profenseng ya Free State Dr. Mamiki Maboya le tshwetse ka mathi le o segolola ka bohale tlhaselo ya titšhere e dilemo di 60 le metsomedi ya sekolo sa secondary sa Tito Thabong Welkom. Gara tse ding gape mekgatlo e fapaneng ya profenseng ya Free State e matlafatsa boipiletso ba go lwantsha tlhekefetso ya bong le polao ya basadi tsena. Mahole seding ke tsona go iphumelelang tsona tsa simola ka jeno e sa bonete ba gore ga o fetswe ke lenaneo la rona la ditaba go tla goreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nkukapere dumelatlhen.

0: Mamedi di fella mona di dabazna tsa hora ya busupa a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobonga ke nakwa go ke fetela gaetse dia motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: adi papadi ho le sa dia fe
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Papa, holy city FM.

0: FM。
1: 好事莫事出，就不杀生吧，好玩呐。
0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Adi papa di ho lesedi FM.

0: Qoba bohloko le ponto wa selele.
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mom mamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba na.
0: Na go nyena ya se hlasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e khaba e balelise di FM. Ke mo le.
2: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikirela bra go go renya bobe ke na go renya mohlanong so police di FM.